tra una chiamata e un mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

sia troppo tardi e farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Ciao, Song Radio di Chris Lessardi su Loft FM. Buonasera a tutti ragazzi, chiedo scusa per questa settimana se sono stato assente, ma tra lavoro, problemi tecnici, abbiamo dovuto mettere le cose un pochettino a posto. Adesso abbiamo problemi un po' con l'internet. Comunque niente, dai, si rimetterà tutto a posto. Ciao! There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A low-down picture of your face, your injured looks, the sacred and profane.